volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.